0: besten Songs aller Zeiten. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Radio Rottersee. Aller Zeiten.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti, però non buttarli.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è. Trovi sempre un motivo per sorprenderti,

0: besten Songs aller Zeiten. Aller Zeiten. Radio Rottersee. Aller Zeiten.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.